0: Nick Bobo Chimo Laya.
1: Chala.
0: Nick Bobo Chimo Ba Chilaye.
2: Araundo, Araburo, Chosi.

Olicha. Olia Pere. Olicha Kamawila. Olia Feito. Olia Pere. Coche, alle botu. Ilevo.